Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Selvaggio, la montagna e plaggio, il per cada paesaggio, sul pieve c'è un ritene, come fa una strada sana, ma tu per San Marino, entra, cade un cipaggio.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.